0: En Radio Primero de Mayo te indicamos la hora. Son las 6:18.
1: Una canzone contro l'infamia, per l'amicizia.